Ehi, Fiorello, mio signore, di la vedi, signor Lo, a che vanno ogni speranza, signor Conte.

Son qua. Hey, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come le fulmini, sono fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro bravo, bravissimo, avrò Figaro bravo.

quel che padre non è padre, onde quelle de sorelle, era vedova mia madre, ma fu madre ancora di quelle. Questo padre pien d'orgoglio, questo padre pien d'orgoglio.